le kgono masemetlhano supa fa lona seswai teng re lebela diepša gauta re ke jaaka didolara tse dikete tse nne le kgolo masemetlhano nne mola platinum e re ke jaaka didolara tse sekete magolo supa le lesome ontse ole o sa tlhotlhogo ya brand e re ke jaaka didolara tse lekgolo le tee le disente tse masome nne tharo barele ke tsona tseo tsa be ba reka ke a leboga.

ngwane se tla hopola maseru ha e kwana lesotho ai melody malaika isha nna le bona tsebentse la tsa ira bobedi ka mashilo o wa ga mtloli.

0: la segna la scappata di Spremuco. Cavolo, livello di scappata di Proteas, come Chaloko ya di Proteas. Africa Road, la roba di la roba, se vuoi, trovi la roba, se
1: Mabala A. Kia di Papati. Nicky Ford, Mihala. Montreal FM. Mabala A. Kia di Papati. Nicky Ford, Mihala. Kifort Mihala. Mabala A di Papati. Montreal FM.